ka ya ratang ho emela lule ta morena ho bulela ho motsepa ho morapela ho dula botshepeng le ho hana ho tela ho sengwana ke

0: wa di tshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang leke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

ba tsebele tsa le se FM re lakatsa ka nnete le rona hore re re matshidiso ho lelapa la ha Abdullah Ibrahim a tlokaetse maobane a le dilemo tse 90 na le motho le mong se ba padisena se ratwang haholo se hlomphuang haholo se tsejwang haholo le kaleng lena la mino wa jazz a tumme ka ho bapala piano e ke mong wa batho be leng hore ho nna ke se supo sa hore taba ena ya ho beha meja fatshe ha se ntho e teng hantle ho nna mmamedi nna ke hopola hantle ke ne ke buitsena ka nako ya Miriam Makeba o la hloka la qeta o bina jwale motho a elellwa hore lekala lena la mosebetsi le tsamayang ka talente ha se lekala le leng hore wa qobelleha hore o ka beha meja fatshe ho ho motho hore na o batla o sebetsa o fihlella a le dilemong dife batho be ka reng bo Tina Tena ba sebeditse batho ba bangata mamedi wa tshebeletso wa sedi wa elellwa hore ka nnete mosebetsing ona o eleng hore o itshetleile haholo ka talente motho o kgona o sebetsa o fihlella mohlang wena o reng o qetile kapa o kgathetse sentse re tshojwalo ka nnete re re moya wa hae o robale ka kgotso kabelo ya bileng le yona kgolong ya mmino wa jazz.

Thembisa. Ho ba tshoba le motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la khaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Mamedi metsotso e mashome a mararo ka mora hora ya borobong ntate moruti morapedi di utuleng sebaka ke sa haunted Zia Zia kala butle Zia kala tsarelo bo ba bile botle ke nako ya sunelo sa tumelo.
1: Jehofa o tadima a le lehodimong o bona baraba batho kaofela. Nqalong ya bodulo ba hae o lemoga baagi ba lefatshe lohle. Ngwaneso ya rategang ke o dumedisa ka boikokobetso bo bogolo. Ka lebitso la morena le mopholosi Jesu Kriste, o dumedisiwa ke wa gaole wa ka metlha morapedi di utlwileng. A re fumaneng palo ya lentswe la Modimo bukeng ya dipesalema. Pesalema ke ya bo 24. Temana ya pele le ya bobedi. Lefatshe ke la Jehova, le tsohle tse ho lona. Lefatshe le ba ahileng ho lona, hobane o le theile hodima mawatle, o le tiisitse hodima bodiba. Lena ke lona lentswe la morena, re boka, re tumisa, re rorisa morena, ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen. Momamedi wa ka ya ratehang, ngwaneso le wena kgaitsedi. Tafita Morajese morena wa Israele o ngola sefela sena e le karolo ya boitukisetso le boitlhophiso ba hae ba ho lata areka ya selekane lapeng la Obed Edomo. Sepheo e ne e le hore sefela sena se rutwe setjhaba mme se tle se binwe mohlang areka e kenang ka dikgoro tsa Jerusalema. Ntlhakemo ya Tafita e ne e le hore a setšhaba sa Iseraele le lefatshe lotlhe ka bophara le elellwe le be le tsebe hore Jehova ke morena. Jehova ke mmupi wa dintho tsohle ebile ke mophidi. Morero wa Tafita e ne e le hore matšhaba, marena le bafo a ba tsebe momamedi gore pela hae ba jwale ka lerule. Mantswe a Tafita lefatshe ke la morena le tsohle tse leng ho lona. Ke nnete e re hopotsang hore dintho tsohle ke tsa morena Modimo. Lefatsheng leo emong le emong a tsitlallelang ho bana le ho hong. Lefatsheng leo emong le emong a batlang ho laola hore abe le matlotlo, abe le diphahlo, abe le thepa, abe le tjhelete, abe le leruo, abe le karolo e itseng ya lefatshe le tsohle tseo motho le pelo ya hae e ka di labalabelang. Boteng ba Modimo jwale ka ha ho sutjwa ke areka ya selekane bo tlamehile hore bo re hopotse re le Iseraele wa kajeno hore Modimo a keke a tlamellwa ka mahlahlela sebakeng se le seng. Ha se Modimo wa Iseraele fela, ke Modimo wa lefatshe lohle, ke mmupi, ke moetsi wa dintho tsohle. O re ha bua karolong ye nngwe ya lengolo le halalelang a re Gauta le selefera ke tsaka, ho rialo morena. Taemane le platinum le oli tse ka tlasa lefatshe le ka tlasa lewatle ke tsa Jehova. Lefatshe ke la morena momamedi le tsohle tse ho lona. Bophelo ba rona bo ka hare ho letsoho la Jehova, ho bolelang hore rona re diqhoko, re bahlokomedi ba thepa ya Modimo. Matlo a rona, mahae le malapa a rona, mesebetsi, ditalente le tsohle di beilwe hlokomelong ya rona nakwana. Mme ka tsatsi le leng re tla tlameha hore re tlo ikarabella ka tseo Modimo a di beileng matsohong a rona. Nnete ke hore momamedi, le ha re ka bana le matla hakakang kapa ra atleha hakakang, tsohle tsa rona, katleho le mahlohonolo di tshetlehile ho Modimo, ke tsa Modimo. Moya o re o hemang, lefatshe leo re tsamayang ho lona, matla ao re nang le ona, tsohle di tswa go modimo tlhogonolo fala ka Jesu Kriste morena wa rona mogau wa morena wa rona Jesu Kriste le rato la modimo ntate kopano le matshediso a moya o halalelang dibe le rona jwale le ka o saeng kae amen
0: re le bohle ntate muruti murapedi di utluleng o badile pesaleme ya mashema mabedi le metsemene temana ya pele a fihla timaneng ya bobedi ire wena mo mamedi motle re kerenke zia khala ro hopot a jo le gbala matsatsi ho monate re bala matsatsi
2: zia khala mo sanzi e gotlile e tshisa ho feta pina Ona hasemukiti o mmino fe ke mukiti o moholo wa setso Africa bo. Mukiti ke moholo di bini tse latela. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vish.

0: Amedi imeneme soso kamara hora ena ya leshume unsomametse tsebeletso e ratwang lesedi FM lenano la e tlhabolle ke letsatsi la phomolo ke letsatsi la batsa ri ketlile le mmino wa utlongwa leso ke mmino wa kwano lapeng re lapeng re papalla hai ka jeno iri ke kopane le aus eni mokwena re utorna ka jeno re ka lebellang ho lihlo la sechaba aus eni dumelangwa nes
1: Kopa
0: le bo se matala motho. Re ka lebellang ho lihlo la sechaba busimbo.
1: Philippe di jang ka so bo letse ka jeno ke tsafila phomolo. Empa ke phomolo e fetileng. Ho bane ba chaba ile ba itela ba lwanela ditokelo tsa bona ka 1976. E le mo ba ne ba lwantsha mmuso wa bohanya petsi. O ne o ba batla ho ba ruta ka leleme le seng la bona. O ile ba hlola ntwa eo empa diphepetso di sa le teng tse e leng gore batjha ba kajeno ba tobane le tsona mme ga di tshwane le tsa batjha ba 76. Le ga o le jalo diphepetso di teng empa di teng ke tse e leng gore di fitlheletswe ka baka la boikelo bo e ntsweng ke baithuti bao ba 76. Re tetse ka mona ka Ekurhuleni go na le dikolo ka mone tse e leng gore batjha ba kgona go etsa dithuto tsa engineering. Batjha ba kgona go etsa bolemisi, batjha ba kgona go etsa bofofisi. O tla tseba gore tlhoko ya mosebetsi ke bothata bo bogolo ka gare naga. Mme ntho eo e ka thusa gore batjha ba kgone go fumana mesebetsi ga ba tswa dikolong. Batho beso ga ke no di bua kaofela ga re kopane mane go SABC2 ora ga e le ya borobedi tirimameng ya kajeno tsilebedi letsatsi le monate gone so.
0: Aus eni re ko le bohle le wena tsa sile monate ke le buile ha ho
1: etho
0: ha se mohem mamedi etseletse metsotso ka mara hora ena ya leshume what's about the city of family ntse le ketika he ba tshong kgwedi ka ofela

0: otloloha ho lesedi FM ke molelwa
1: ya khala mo sanfini e khutlile e tshisa ho feta pina ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. V Sholo DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro hook alaka 350 rand tsa so sefiti ke ziya khala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziya khala mo Sun City
2: Ame di robe di fela bitso tsere fela letse hora ya bo raro zia khala mo Sun City u dumela tsalo ke the bundle of joy tabo mokoni ru ho tla lo dumela tsaka letso le mfuthu letso la moya khodi ya botshelela tsala matsatsi ya le shomela metso tseletseng ke le tsatsile le ho lo ka jeno history ya Afrika Borwa re hopola dilemo tse mashoma mahlano tse fitileng minto ha isa tswana ntwa ileng ya lwana selemo sa skedi magolo robo mashoma supile le metso tseletseng le ntwa e lwanwang ka jeno ha di tswana empa ho batla ho utlwa hore ntwa e lwanwang ka jeno ke efe se fetu ke na ne o lena la re ya thella afternoon drive show bana jona fela o renga ya botshelela dingata holo tse re tshwara tsentsona thella le rona re ya ho renga ya botshelela mme di re tshwara tse batsa ba tswang di university ka kwano ka Johannesburg mme e tlo ba monate e tlo ba thutwe kgolo e re o tshwara tseng yona ha holo fela moifo feletse wa re thella afternoon drive show ka tlhompo e kgolo mo mamedi re kana ka tlhompo e kgolo tlhompo ke a re o hlompa gore le wena o tsebe gore hlompa dumela top number 7
3: ha kule bo holy team la mole mo amedi sentso le fela jalo ke letsatsi la bolegolo mashuma tsheletseng metso e supileng 167 me jalo ka so utlile he mo amedi re keteka ibile ke se hopotso se se holo sa letsatsi lena la batsha etsa bona te ba go se fetu ke tse go fupageletseng tsona ka jone helang tsela di bohloga ka tsela e makatsang ha holo jwang ha ole motsha wa Afrika Borwa etsa bona te ba gore o se fetu le ha ntse le motho a moholo ho bantse re hloka ka nnete re botse ba pele hore etsa maiso jwa ntselena nna ka lebitso ke le bomawela topi topi wa FM ke la bobedi ha o fili nako ano teng ga itsena motho ke bo jalo ka bongani jabalala mshengu
2: ke lebile ho le topi topi ke a le bolwa na tibla tibla mamari wa sebele swa le seri ho hle mo mametseng le teng dumela u dumela swa ke bongani chabalala ke tsogedi papadi ka hare ona no le holo la ka jeno la re ya thella ga tla tena metsetsong ya mashuma mararo ka mara hora ya boraro e mashuma mararo ka mara hora ya bone le mashuma mararo ka mara hora ya bohlano dumela
0: ha le tsatsile rapama

ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molemo.

ke le buile ha holo skimsa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi fm me hopolo re lona le tsetswa ke sabc news re kemetse harghete nku kapere empapele ho mong re fetela ho ntsane rantwa ho re bala ditaba tsa hora ya botshelelang.

0: Di dapat sana sahora ya bersuara so nanti fella mona fella di petala kar di tempat ini cara kalaga provinsi aku tim Pretoria di bagian sana 19 Johannesburg 7-18 fella nak 5-19 Mpumalanga emelo ki 7-17 Malashi 18-19 standard 10 ki 6-19 Northwest Klerksdorp ki 5-20 Potchefstroom ki 6-19 Rustenburg 8-20 Free State Bloemfontein di bagian sana 5-19 Welkom ki 7-20 Bethlehem ki 5-17 Northern Cape Papinton ki 8-24 Kimberley 6-20 Ati Western Cape Cape Town ki 13-20 George 9-18 Worcester 7-18 Eastern Cape Kabega 14-19 Grand Hoek 5-18 Mthatha 7-20 KwaZulu Natal Durban 17-23 Richards Bay 10-21 Ladysmith 9-20 Dibilia kalotsana tsa di temperature di dabatsa itlatela tsena itla batsa go raya bohlano ho sa new seng ka lebaka la khaso ya papadi ya bolo ke nka di tepotsena ke di fitisetsa ho lava ka lana le latsa di papadi
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e kgutlile. Ka matsatsi a mane fela o boloka ho ya ho 50%. Disolong tse jwalo ka 1.5 liter ya Coca-Cola le 2 liter ya Spalletta. Di cold drink dife kapa dife tse pedi ka 26 ranta fela. 400 gram ya di lighter cheese ya Parmalat ka 50 ranta. 2.5 kg ya Sasko flour le 2 kg ya Speckle Rice. Dife kapa dife tse pedi ka 50 ranta fela. Di 100 ml tse pedi tsa Colgate toothpaste ka 26 ranta. Le 1.7 liter ya ketlele e senang mohala ya stainless steel kapa ya galase ya essentials ka 180 ranta fela. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Ha Shoprite fela.
3: Tsadi papadi. Holisedi FM.
4: Gatiso ena, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha hore o tla thabela ho ba mona.

0: A ga itse di ho jwalo ka nnete re ya pele pele kwana ke mo re yang teng ho bana morao kwana ho tletse ma 2000 jwalo ho thatanya na hore re khotlele morao
1: go sepinya Mr. Cool
0: ga itse di
1: Mr. Cool ke hle ke o ke di ntlehle ke di shebe ke di libise ho wena se ke tla kopana ka ditumelano tsa netsa rona
0: ke se ke dikapile ntswa ke motlo mmamedi wa le Serie FM re ya o dumedisa ho hle mo mametseng le teng a phirimane nyaka jeno re o dumedisa jwalo re tlonele ke se ke dikapile ntswa ke motlo mmamedi wa le Serie FM re ya o dumedisa ho hle mo mametseng le teng a phirimane nyaka jeno re o dumedisa jwalo re tlonele sa papadi mo mmamedi ke dipapadi tsa 2026 FIFA World Cup ke tsona tsa mohopo wa lefatshe mme tse tshwaretsweng dinaheng tse tharo ka kopanelo mme ena hopola re ke tournament ya bo 20 ya metso meraro ya dipapadi tsa mohopo wa lefatshe e sale di ne di kare jwalo le monsane sa 1913 ka jeno re o neletsa papadi ya bapalo wa mokgatlhelong wa I e le papadi ya dipakeng tsa France mo le Senegal ena papadi ya bapalo wa MetLife Stadium East Rutherford New Jersey.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.